shilale, wo hit die Kale, ho ja te. Nagetankale, tonka shilale, hakisitale, ho ja te. Wakatankale, hunka shilale, wo hit die Kale, ho ja te. Nagetankale, tonka shilale, hakisitale, ho ja te. Wakatankale, hunka shilale, wo hit die Kale, ho ja te. Nagetankale,

kashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tonkashilade, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale.